io vo provarmi, fingia di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di me fa bene, la figaro al fine non può meglio sperarsi. L'argent è tu, che lingua, manco male con non sa quanto male. Questo è giudizio.